bene il tempo, così liscio in qui, in derene fliss, o scobale varestri, che vi sento.